lieto cielo. Alle poi inser, che anipita sia, ne se sabismato obsemi. Spodergene fai,

Ventus annostril, citer vec, rite, tuch tesh, ventus annostril.